0: no me nia e be wura fre ho se se ai se we di la la la
1: we fre ti che wa o nya no fre you go set to na we di fre ti che fre so se be ma be to mi ka sa ni di pa ay Jesus ay Jesus ay Jesus wa ma ne di abro to mi nya sa
0: wa mi e batin yo se nya na wa mi e ne nya